0: 文氏大药房，哎，老郑啊，我知道，那笔钱不是下周付吗？啊，今天才周三，行了行了，知道了啊，好，嗯嗯，这样吧，烧好，煮烧好啊，
1: 温老板，
0: 哎，楚经理出去了，
1: 哦，那个宋江那账出了吗？
2: 出来了，给我吧，都汇总给楚经理了。他人呢？小村请假了，楚经理顶替他去送防疫伞了。
3: 去哪送？
2: 闸北货运码头。行。谢谢，您稍等。好，先生。 您好，问一下庞调度人在哪儿啊？那边，
4: 木房子那边。好，谢谢啊。哎，劳烦了，谢谢。如果说这块饼就是货主付的搬运费，你们看。 那码头资本家拿走了这么多，买办拿走了这么多，工头还要拿走这么多，我们工人最后只剩下这么一点儿，活是我们干的，钱却被他们拿走了绝大部分，这就是剥削。而我们想要不被剥削，就得团结起来成立工会，组织起来进行革命。
5: 哎，开工了，开工了，都起来，
4: 都散了，都散了。
2: 你帮我抽，那先生，你们之前报给码头工人联合会的人数呢是416人，我这里呢正好是416盒的防疫伞，您点点看，如果没问题的话，麻烦您在这里签字吧。嗯。哎，你怎么来了？
6: 宋江，郑老板说家里有急事需要用钱，想要跟我们结下个月的账，账目在你这块找你呢。啊，在我办公桌的第三个抽屉里。不跟我一起回去？我
2: 还得去海员工会收资料呢。
6: 啊！快救人呐！有人落水了！啊！快快快！救人呐！有没有人会水？啊！快救人呐！哎，快快快！
7: 快救人呐！快！会不会水啊？
6: 有人会水吗？啊！
7: 抓住了！抓住了！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快
0: 快点，快点，
1: 快点！
0: 赶活去，赶活去！
1: 快点，快点，快点！
0: 来，拉他一把，来。
2: 行，来来，先放去，先放去，先让他侧身，侧身，侧身，啊，侧身。
0: 来来来，拉一把，
1: 拉手，
0: 这儿，快，这儿，
1: 来。